0: Silenzio!
1: Silenzio in aula!
2: Il signor Rezzacapa è accusato di vilipendio al turismo di massa e di infamia verso il fronte. L'imputato ha qualcosa da rettificare?
3: No, ora, signor giudice, sto giocando ai videogames!